0: Cioè, ci sono sentito che se ne...
1: D'accordo. Also, if you're routing you a follow-up for 15 extra after the RP Kathy is requesting a 1021.
0: Good.